0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa con Michelle Soto.
2: Michelle Soto.
1: En todas partes. Ponte Exa con.
2: Ponte Exa con.